L'uggiù ti fa la beba, vudieschi da seba, ma il lucca mi ci mena, e tu giù fa zavan. L'uffuni che tempega, la vide spara sega.

0: che bombe dei Punjabi.
1: Judgment.
0: Mi regalite e te regalivi. E te sta